Sangyan menelpon ko di tanaknu, om au sumimba, om kiva da tanda-tanda ko lalaho di kosi sigo ginavo. Sabagi mohoing, kiguno da opusaw ko, nung au panukohi itanaknu idamin miaga di tamoy mo. Potentuo, da koy hoko, da isay dati tambahut di tanaknu. Nombo, om ono tuduvandi ho, da humamus matadamin. Iho, nombo pakazan di tanaknu. Kada pohogoso izi ho, koin sadu.

Niti, ang audio zo hozo di pidi kanay joget nan sa kandi mamay pason di na di soldia sungyong bay na kinong ko hozo di Stephen Bito hangadon diaw.